0: Radio Tunisi Canale Internazionale, la più bella delle radio.
1: Eccoci sulle onde di Radio Tunisi Canale Internazionale. Meno male che ci sta il mare di Olli per questo pomeriggio, inizio settimana, lunedì 3 agosto, ma soprattutto un impegno per chi lavora dalle parti di Mehdia, perché noi siamo lieti di avere con noi per un'altra volta, sempre con grandissimo piacere, Imen Hassan, docente di italiano all'Istituto Superiore di Lingue Applicate di Mocnin, chiaramente Università di Monastir, però in veste della coordinatrice di questo villaggio linguistico. Buon pomeriggio, Imen Hassan.
2: Buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere essere con voi.
1: Grazie anche per noi, Imen, evidentemente.
2: Ma grazie a voi per questa, sempre per questa opportunità. E sì, allora noi stiamo qui, stiamo a Mehdia, quindi ha preso avvio il 23 di luglio 2026 la Summer School, organizzata sempre dall'Università di Monastir, il villaggio delle lingue di Mehdia, sotto la mia direzione, ed in collaborazione con numerose università e istituzioni accademiche italiane, esempio la Sapienza di Roma, la Partenope, l'Orientale di Napoli, l'Università di Messina.
1: Allora ci sono tanti insegnanti italiani, immagino.
2: Sì, abbiamo 17 italiani tra tutti e docenti. Sì, abbiamo seguito la strategia, sì, di avere più italiani, così gli studenti avranno più la possibilità di vivere l'italiano, vivere gli italiani, gli accenti, la pronuncia, il modo di fare, e quindi è stato bello, sinceramente.
1: Bene. E questo villaggio dura quindi per quanti giorni?
2: Allora, cominciato il 23 di luglio e finisce il 5 di agosto, avremo la cerimonia finale.
1: Benissimo.
2: Sono studenti universitari di italianistica di livello B1, vengono da tutta la Tunisia.
1: Bello.
2: Da tutti gli istituti, tutte le facoltà, tutte le università tunisine. E questa Summer School propone un percorso intensivo di formazione linguistica e culturale, quindi volto sempre a promuovere un apprendimento dinamico di italiano LS attraverso un approccio soprattutto esperienziale, interculturale e laboratoriale. Quest'anno abbiamo scelto una ispirazione al tema Mehdia 2026, dove le 4C diventano competenze per la vita, cioè la critica, quindi il pensiero critico, la creatività, la comunicazione e la collaborazione.
1: Che bello.
2: Sì, abbiamo scelto questo slogan, ecco.
1: E gli studenti, le studenti, gli studentesse, non lo so, sono tanti?
2: Allora, sono una quarantina, abbiamo 40 studenti. La nostra, come funziona? Quindi abbiamo la mattina le lezioni che durano 4 ore, ogni giorno abbiamo un tema diverso, abbiamo ad esempio il tema dell'ambiente, dell'identità, della moda, del cinema. E il pomeriggio abbiamo tutti i laboratori. Questi laboratori, ad esempio l'Italia in un click, il podcast, la canzone italiana, abbiamo aggiunto l'esperienza del karate, dalla pagina alla scena, cioè il teatro, il graphic novel. Quindi sinceramente sono laboratori molto interessati.
1: C'è il mare, Imen, visto che si visto che siete a Mehdia, voglio dire.
2: Sì, sinceramente è una struttura molto bella, si trova sul mare, affacciata al mare, quindi una bella struttura. Quindi ringraziamo il nostro ministero e la nostra università che hanno scelto questo terreno, no? Per poter strutturare, costruire questa
1: ma gli studenti hanno anche la mensa a questo punto? C'hanno la mensa?
2: Sì, sì, allora si vive qua, e si mangia qui, non possiamo, cioè non usciamo, siamo qui, facciamo delle visite, ad esempio i nostri studenti sono andati a Monastir Centro, a Sus, ma anche abbiamo visitato il GEM, quindi sì, abbiamo fatto delle visite e soprattutto abbiamo fatto delle conferenze anche nelle nostre serate, quindi abbiamo proiettato dei film, ma anche abbiamo avuto come ospite la nostra professoressa Maria Medwip, che ci ha parlato del Mediterraneo.
1: Che bello.
2: E poi anche la direttrice del Centro di Certificazione Linguistica della Stranieri di Perugia, la professoressa Giovanna Spocozza. E quindi sinceramente è stato molto vario, molto bello, cioè un ambiente caloroso, ecco.
1: Ecco, e io volevo avere anche da parte tua, insomma, l'impressione dei docenti rispetto ai nostri studenti tunisini, cioè che impressione hanno avuto, che impatto c'è stato tra docenti e studenti?
2: Bene, allora all'inizio vedere Madia, vedere cioè, questi studenti hanno avuto l'impressione che questi studenti sono molto bravi, sono molto preparati, quindi conoscono la civiltà, conoscono la letteratura e poi anche con i laboratori, quindi si danno da fare questi studenti, si impegnano eccetera, quindi sono stati sinceramente stupiti nel modo, come dire, positivo.
1: Bene.
2: E poi questi tutor stanno piangendo, non vogliono più tornare a casa loro.
1: immagino perché è una bella esperienza sicuramente da non perdere.
2: Eh sì.
1: Allora, Imen, invece per te questa esperienza che è nuova, dicevi che tu sei sotto la tua direzione che ha avuto quest'anno il villaggio linguistico, per te che cosa ha aggiunto anche per sviluppare anche cooperazioni alternative, collaborazioni, come dicevi giustamente?
2: Sì, adesso comincio io a piangere, quindi una grande emozione direi, sono stata molto, come dire, ho fatto il massimo, abbiamo fatto una bella selezione per avere questi insegnanti, questi tutor, è la mia prima esperienza, quindi anch'io l'ho fatto come prof, come tutor. È bellissimo, una esperienza da non perdere, si impara sempre. Ho cominciato a stringere un accordo con l'Istituto Italiano di Cultura 2 giorni fa, quindi
1: bene,
2: tra il villaggio e l'istituto, così collaboriamo insieme, l'istituto ci sostiene, ci appoggia, e poi anche nella cerimonia finale avremo un rappresentante dell'ambasciata italiana che è il dottor Edoardo Fedeli, e quindi
1: bello,
2: ce la caveremo, speriamo.
1: Bello, bello. e forse 2 settimane adesso diventano un po' pochi, no?
2: Sì, bisogna dire tutto questo, cioè bisogna riferirlo all'università oppure anche al ministero, perché 2 settimane sono poche. Però
1: sono belle, sono intense, è vero, però sono anche forse un po' poche per gli studenti, perché poi si divertono.
2: Si divertono molto e poi rientra un po' anche la questione del budget eccetera.
1: Quindi, certo.
2: Speriamo bene, ecco, si comincia con 2 settimane e poi vediamo.
1: Bene, grazie Imen Hassan per tutti gli sforzi che state facendo, te con tutti gli altri docenti che sono arrivati dall'Italia, insomma madrelingua possiamo dire, quindi
2: i nostri
1: studenti chiaramente ne avranno approfittato. Giusto, volevo chiedere l'ultima cosa, questi studenti che livello hanno, cioè universitario?
2: Allora, hanno già finito il secondo anno e a settembre cominciano il loro terzo anno, quindi hanno un livello B1 più, si può dire.
1: Ok, quindi sono in fase terminale, perché in realtà
2: quindi
1: l'anno prossimo sarebbero, cioè avranno la loro licenza, è così?
2: Sì, avranno la loro laurea triennale,
1: Benissimo, grazie Imen Hassan un'altra volta per la disponibilità e buon lavoro per chi deve ritornare a lavorare.
2: Grazie mille per l'opportunità.
1: A prestissimo. Grazie Imen Hassan, quindi docente di italiano presso l'Istituto Superiore degli Studi Umanistici Applicati di Mocnine, Università di Monastire, che si occupa anche del villaggio linguistico che si fa in questo momento a Madia. Noi continuiamo con la musica Le Ragazze, ecco, con Clara e San Giovanni, poi Noemi San Vito Salamanca con Tu Cosa Fai Questa Sera. Musica.

Testa gira, noi invece giriamo e andiamo sempre in Tunisia, parliamo di attività presidenziali. Infatti, il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha ricevuto ieri al Palazzo di Cartagine la signora Fadila Karkouri, prima vicepresidente della Corte dei Conti, che gli ha consegnato la relazione annuale generale dell'esercizio trascorso e diversi rapporti settoriali. Le attività di controllo della Corte hanno evidenziato numerose irregolarità. Solo per 11 strutture pubbliche le perdite sono state stimate a circa 1.070 milioni esattamente di dinari. Tra questi spiccano la compagnia Tunisair, con perdite valutate a oltre 316 milioni di dinari, e l'ufficio della Marina Mercantile e dei Porti, le cui perdite hanno sfiorato i 291 milioni di dinari. Tra le cause di tale violazione, definite persino crimini, figurano il pagamento di stipendi, premi di indennità e privi di fondamento giuridico, uniti alla debolezza dei meccanismi di controllo e monitoraggio. Sempre qui in Tunisia, che accelera verso soluzioni strutturali per affrontare la crisi elettrica che ha colpito appunto la Tunisia nelle ultime settimane, puntando sul rafforzamento delle reti nazionali e sulla transizione energetica come pilastri della sicurezza energetica. Secondo un'analisi pubblicata dal giornale La Presse, la visione del Presidente della Repubblica, Kais Saied, privilegia interventi di lungo periodo rispetto a misure emergenziali, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza energetica e garantire la sovranità del Paese. Tra i primi interventi concreti annunciati dalla Società Tunisina dell'Elettricità e del Gas, Steng figura l'imminente entrata in funzione di un trasformatore da 360 MV nella stazione ad alta tensione di Mornaghia, destinata a rafforzare la capacità della rete nell'area della Grande Tunisi e a migliorare la stabilità dell'approvvigionamento. Parallelamente, anche il governo punta ad accelerare gli investimenti nelle energie rinnovabili e nell'ammodernamento delle infrastrutture elettriche, considerate essenziali per rispondere alla crescita della domanda e limitare il ricorso ai distacchi programmati registrati durante l'ondata di caldo durante questo estate. E l'analisi evidenzia inoltre come la crisi abbia messo in luce criticità strutturali accumulate negli anni, tra cui il sottoinvestimento nel settore energetico e la forte dipendenza dal gas naturale importato. In questo contesto, la strategia presidenziale mira a trasformare l'attuale emergenza in un'opportunità per rilanciare la sicurezza energetica tunisina attraverso una pianificazione di lungo periodo e una maggiore autosufficienza del sistema elettrico. 15 e 28 minuti sulle onde di Radio Tunisi Canali Internazionali, sempre con la musica italiana estiva, Jovanotti Alfa con Buon Vento e poi Alfa con A me mi piace con Manu Chao. Musica.

Ecco, gli gusta tutto a lui. Bene, Alfa e Manu, ciao. Temperature, come state vedendo un po' fuori, sono massimi che oggi previste 40, raggiunti più o meno in questo periodo, poi andranno piano piano scendendo, anche se un po' afoso. Domani un gradino in più, perché saranno 20, 41 i gradi centigradi, quindi 28 i minimi, quindi vabbè, quello sarà un po' difficile da raggiungere, però insomma, quello che c'è scritto lo dico, lo sto leggendo, e invece a partire da mercoledì si ritorna alla normalità, possiamo dire, perché 36 gradi centigradi, piano piano, insomma, fino a 34 per giovedì e possiamo dire fino a domenica si avrà una calmia rispetto a quello che stiamo vivendo. Insomma, una settimana un po' tranquilla è passata, per dire la verità. In Italia stessa cosa, perché in questi primi giorni di agosto l'Italia è investita anch'essa dalla quarta ondata di calore dell'estate, chiaramente sempre arriva dalla parte africana, l'anticiclone africano, accusano sempre noi delle cose, insomma, di questo calore. Vabbè, ci sta, va bene lo stesso. Comunque si registrano valori anche estremi, con picchi locali anche superiori all'entroterra, tra i 38 e i 41 gradi al centro-sud, soprattutto aree roventi spiccano per esempio la pianura padana, l'Umbria, la Toscana, la Lazio, le aree interne anche del mezzogiorno. Quindi bollettini rossi e allerta sanitaria per l'Italia, insomma, che ormai si è abituata. Comunque ci sono allerta sanitaria e bollini rossi su 27 città, come c'è scritto. Comunque ci sarà, a partire da mercoledì, che evidentemente ci sarà questo cambiamento, si prevede anche di fare attenzione soprattutto al nord dell'Italia. Sempre musica italiana che vi accompagna fino alle ore 16 con l'amico Faisla Leli alla regia tecnica, alla regia digitale Sofia Benjima. Troverete l'intervista che abbiamo fatto poc'anzi con la docente Iman Hassan, che ci ha parlato del villaggio linguistico per quello che riguarda l'italiano, evidentemente all'università di Mehdi a all'università di Monastir, dell'università di Monastir a Mehdi precisamente. Bene, allora noi combiniamo sempre musica, sempre ritmo estivo, arriva bene, ecco che. Parla un po' di mare anche questa, evidentemente, la canzone di Rally con Rachoper, e poi Gigi D'Alessio con Diamanti Oro con Shep Khali e Jovanotti, anche quella lo ritroviamo un'altra volta. Musica.

fall. Eccoci quindi Gigi D'Alessio con Chaprale de Giovanotti in questo Diamanti Oro, come abbiamo ascoltato. Diamanti sicuramente per oro e anche soprattutto per l'Italia, che sta dominando i campionati europei di sport acquatici 2026 di Parigi con una spedizione da record e trascinate anche dai tuffi dal nuoto artistico. Nei primi tre giorni di gara la squadra azzurra ha conquistato già ben 7 medaglie. Protagonisti assoluti sono prima Chiara Pellacani a tuffi e la regina assoluta dall'inizio del torneo, con un clamoroso tris d'oro, cioè da sola se ne è presa tutti e tre, e ha trionfato nel team event, nel sincro misto da 3 metri in coppia con Matteo Santoro e nell'individuale da trampolino da 1 metro, insomma conquistando 2 titoli nel giro di solo 2 ore Chiara Pellacani. L'altro invece poco sfortunato, però insomma ha fatto tante medaglie, un poker di medaglie, 4, Filippo Pelati a nuoto artistico straordinario appunto per questi medaglie d'argento, che ha conquistato il secondo gradino del podio nel solo tecnico, nel solo libero e nel duo misto tecnico in coppia con Lucrezia Ruggiero. Insomma tanti medaglie italiane in nuoto di quest'anno, e si sta giocando, se non vado errato, in questi momenti la sincro libera, se non va, team free come si chiama in questo momento. Cambiamo argomento e parliamo di calciomercato, chiaramente tema molto vicino, caloroso ai tifosi italiani, tanti tifosi italiani di tutte le squadre. La squadra invece che sta facendo molto serio quest'anno è il Como, con la Juventus, per dire la verità, fatta per Chalobah, quindi che dal Chelsea vanno 30 milioni più bonus, e lui invece va al Como. Questo difensore arriva quindi in Italia alla Serie A, e quindi è molto interessante vedere un player, possiamo top player della difesa qui lì in Italia. È veramente molto interessante questa campagna d'acquisti, e ci ha lavorato moltissimo chiaramente il Como per farlo arrivare. Poi la Juventus che è andata a Hong Kong per insomma fare le sue partite, far conoscere un po' anche il suo team, ma soprattutto per pubblicità, chiaramente molto importante, ed è partita insieme ai suoi due nuovi acquisti, soprattutto Kolo Muani, che ha rilasciato le sue prime anche parole da attaccante bianconero. Dice: finalmente sono riuscito a tornare in ogni sezione di mercato, ho cercato di tornare qui per giocare e segnare ancora per la Juventus, questa storia non era finita. Quindi Kolo Muani quindi si promette, si prova, ha fatto bene per dire la verità quando ha giocato con la Juventus, arrivando dal Paris Saint-Germain. Vedremo poi cosa andrà a finire. L'altro giocatore della Juventus, adesso me ne sono dimenticato, un altro invece che sicuramente spera di fare la storia con l'Inter è Esposito, Pio Esposito, che ha parlato, ha fatto anche lui delle interviste ultimamente, e gli ha detto che all'Inter sta benissimo e tranquillo del rinnovo, se non stanno occupando quindi il suo procuratore e la società. Sempre musica italiana sulle onde di Radio Tunisi. Noi continuiamo adesso con Ghali, che ritorna però con un altro ritmo, Paprika, Serenata, Brancale e Alessandra Amoroso, che stanno avendo successo. Una canzone non è nuova, però quest'anno, anche l'anno scorso per dire la verità, ha avuto il suo successo. Serenata per questi 5 minuti passati con musica italiana. Vai!

Sempre sulle onde di Radio Tunisi. Per concludere vi ricordo che domani ci sarà il concerto di Rondò Veneziano qui in Tunisia, nel famoso ma soprattutto nel bellissimo anfiteatro di Cartagine, nell'ambito dell'iniziativa promossa dall'Ambasciata d'Italia, dall'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, Estate della Musica Italiana, in occasione delle celebrazioni per il 70° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Tunisia. E a guidare il celebre ensemble sarà il suo storico direttore e compositore, nonché fondatore, maestro Gian Pietro Roverbi, che ha deciso di tornare sul palco per quella che, secondo la produzione, sarà la sua ultima apparizione pubblica e l'ultimo concerto della carriera. Il Rondò Veneziano ha costruito in oltre 40 anni di attività uno stile originale, fondando la tradizione barocca veneziana con arrangiamenti di sonorità contemporanee. Il progetto ha conquistato il pubblico internazionale con milioni di dischi venduti e tournée nei principali teatri e festival del mondo. Musica italiana che vi accompagnerà fino alle ore quindi 16 con una tra le più belle canzoni di questa estate, scritta da ultimo Quando dorme la città, scritta da ultimo come abbiamo detto, e poi voglio anche scritta a Londra, e non per caso abbiamo scelto anche Viva l'Inghilterra di Claudio Baglioni, e questa canzone è molto bella, molto ritmata. E poi ecco, per completare il trio abbiamo messo anche Antonello Venditti con Amici Mai, sempre sulle onde di Radio Tunisi con musica italiana. Vi saluto un'altra volta e alla prossima, a domani.